0: da Don Pasquale la mano di Norina e un annuo assegno di 4.000 scudi.
1: Fatelo, zio, e fia verde.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prender Norina, recala.

decina, una decina devi aumentar. Una bellita, una decina devi aumentar. Se tu mi piazza qualche ragazza, lei con quella cercamerà. Una decina devi aumentar. Senza colore nella razzia, diminuendo la follia,